0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco, a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sánchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero 1 dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che ieri è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti a Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un matrimonio il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte è capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato ferite alle gambe, il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d'urgenza nella notte. Lo sport: nel pomeriggio allo stadio della Vittoria di Bari la cerimonia d'apertura del trofeo CONI con 4.500 atleti partecipanti e provenienti da tutta Italia. Ad accoglierli anche la campionessa pugliese Antonella Palmisano. Sentiamo.
3: Noi siamo contenti di essere qui a Bari, anche perché siamo in Puglia, quindi è la nostra terra, ma più che altro sì un momento di aggregazione e di inclusione come quello che stavi appunto dicendo, ma soprattutto per il futuro, quando appunto parliamo di cultura sportiva si passa da questi eventi.
2: La pallamano, seconda vittoria consecutiva per il Conversano, che ha battuto in trasferta il Siracusa per 29-27, sconfitta invece per il Fasano battuto in casa dal Merano per 36-35. Le due squadre pugliesi sono ora appaiate a 4 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Sabato sono in programma Conversano Macaggi Cingoli alle 19 e Bolzano Fasano alle 20. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

canne, un flauto fai, suoni come il grande Pan. Sei tu, Peter, tu che a Kensington giochi. Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu

adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk, che a piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco, a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sánchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero 1 dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che ieri è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti a Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un matrimonio il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte è capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato feriti alle gambe, il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d'urgenza nella notte. Lo sport: nel pomeriggio allo stadio della Vittoria di Bari la cerimonia d'apertura del trofeo CONI con 4.500 atleti partecipanti e provenienti da tutta Italia. Ad accoglierli anche la campionessa pugliese Antonella Palmisano. Sentiamo.
3: Noi siamo contenti di essere qui a Bari, anche perché siamo in Puglia, quindi è la nostra terra, ma più che altro sì un momento di aggregazione e di inclusione come quello che stavi appunto dicendo, ma soprattutto per il futuro, quando appunto parliamo di cultura sportiva si passa da questi eventi.
2: La pallamano, seconda vittoria consecutiva per il Conversano, che ha battuto in trasferta il Siracusa per 29-27, sconfitta invece per il Fasano, battuto in casa dal Merano per 36-35. Le due squadre pugliesi sono ora appaiate a 4 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Sabato sono in programma Conversano Macaggi Cingoli alle 19 e Bolzano Fasano alle 20. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco, a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sánchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero 1 dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Questa è la breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che ieri è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti a Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un matrimonio il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte è capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato ferite alle gambe, il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d'urgenza nella notte. Lo sport: nel pomeriggio allo stadio della Vittoria di Bari la cerimonia d'apertura del trofeo CONI con 4.500 atleti partecipanti e provenienti da tutta Italia. Ad accoglierli anche la campionessa pugliese Antonella Palmisano. Sentiamo.
3: Noi siamo contenti di essere qui a Bari, anche perché siamo in Puglia, quindi è la nostra terra, ma più che altro sì, un momento di aggregazione e di inclusione come quello che stavi appunto dicendo, ma soprattutto per il futuro, quando appunto parliamo di cultura sportiva si passa da questi eventi.
2: La palla a mano, seconda vittoria consecutiva per il Conversano che ha battuto in trasferta il Siracusa per 29-27, sconfitta invece per il Fasano battuto in casa dal Merano per 36-35. Le due squadre pugliesi sono ora appaiate a 4 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Sabato sono in programma Conversano Macaggi Cingoli alle 19 e Bolzano Fasano alle 20. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.
4: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

0: tutta la musica italiana di Radio Norba, italiana.
1: Radio Norba.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk, che a piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco, a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sánchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero 1 dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che ieri è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti a Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un matrimonio il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte è capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato ferite alle gambe, il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d'urgenza nella notte. Lo sport: nel pomeriggio allo stadio della Vittoria di Bari la cerimonia d'apertura del trofeo CONI con 4.500 atleti partecipanti e provenienti da tutta Italia. Ad accoglierli anche la campionessa pugliese Antonella Palmisano. Sentiamo.
3: Noi siamo contenti di essere qui a Bari, anche perché siamo in Puglia, quindi è la nostra terra, ma più che altro sì un momento di aggregazione e di inclusione come quello che stavi appunto dicendo, ma soprattutto per il futuro, quando appunto parliamo di cultura sportiva si passa da questi eventi.
2: La pallamano, seconda vittoria consecutiva per il Conversano, che ha battuto in trasferta il Siracusa per 29-27, sconfitta invece per il Fasano, battuto in casa dal Merano per 36-35. Le due squadre pugliesi sono ora appaiate a 4 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Sabato sono in programma Conversano Macaggi Cingoli alle 19 e Bolzano Fasano alle 20. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non era.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco, a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sánchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero 1 dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che ieri è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti a Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un matrimonio il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte è capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato feriti alle gambe, il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d'urgenza nella notte. Lo sport: nel pomeriggio allo stadio della Vittoria di Bari la cerimonia d'apertura del trofeo CONI con 4.500 atleti partecipanti e provenienti da tutta Italia. Ad accoglierli anche la campionessa pugliese Antonella Palmisano. Sentiamo.
3: Noi siamo contenti di essere qui a Bari, anche perché siamo in Puglia, quindi è la nostra terra, ma più che altro sì un momento di aggregazione e di inclusione come quello che stavi appunto dicendo, ma soprattutto per il futuro, quando appunto parliamo di cultura sportiva si passa da questi eventi.
2: La pallamano, seconda vittoria consecutiva per il Conversano, che ha battuto in trasferta il Siracusa per 29-27, sconfitta invece per il Fasano, battuto in casa dal Merano per 36-35. Le due squadre pugliesi sono ora appaiate a 4 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Sabato sono in programma Conversano Macaggi Cingoli alle 19 e Bolzano Fasano alle 20. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.
4: Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sereno donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Italiana, italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio No.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco, a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sánchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero 1 dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che ieri è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti a Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un matrimonio il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte è capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato feriti alle gambe, il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d'urgenza nella notte. Lo sport: nel pomeriggio allo stadio della Vittoria di Bari la cerimonia d'apertura del trofeo CONI con 4.500 atleti partecipanti e provenienti da tutta Italia. Ad accoglierli anche la campionessa pugliese Antonella Palmisano. Sentiamo.
3: Noi siamo contenti di essere qui a Bari, anche perché siamo in Puglia, quindi è la nostra terra, ma più che altro sì un momento di aggregazione e di inclusione come quello che stavi appunto dicendo, ma soprattutto per il futuro, quando appunto parliamo di cultura sportiva si passa da questi eventi.
2: La pallamano, seconda vittoria consecutiva per il Conversano, che ha battuto in trasferta il Siracusa per 29-27, sconfitta invece per il Fasano, battuto in casa dal Merano per 36-35. Le due squadre pugliesi sono ora appaiate a 4 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Sabato sono in programma Conversano Macaggi Cingoli alle 19 e Bolzano Fasano alle 20. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

sai cadere quasi sempre in piedi. Io non ho la giacca ed il coltello, ma sul muro il tuo sorriso è bello.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Crisi abitativa in Spagna. Oggi il premier Sanchez decide se andare al voto anticipato dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Ipotesi urne il 29 novembre, mentre nel paese continuano le proteste. A Valencia tensioni con la polizia. Legge elettorale alla settimana decisiva. In giornata il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli. Giovedì il verdetto finale. L'opposizione chiede lo scrutinio segreto. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, in sciopero della fame. Caro carburanti, dopo tir agricoltori si fermano anche i pescatori. Oggi scade il taglio delle accise sul gasolio. Le associazioni dei consumatori si rivolgono alle compagnie petrolifere affinché proroghino sconti e price cap almeno sino a fine anno. I genitori di Chiara Poggi parlano in TV delle novità sulle indagini del delitto commesso a Garlasco nel 2007. Il colpevole resta Stasi, se ci saranno altre sentenze ne prenderemo atto. Quindi l'appello, vorremmo che tutto finisse, nostra figlia ha diritto a riposare in pace. Calcio stasera dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, 4ª giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Di sicuro non ci sarà Moise Kean, che non ha recuperato da un fastidio fisico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Una donna di 79 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava sulla strada tra Bisceglie e Corato nel nord Barese, all'altezza della zona delle grotte di Santa Croce. L'automobilista è fuggito. Inutili soccorsi per la vittima, una professoressa in pensione. Indagano i carabinieri che sono sulle tracce di chi era alla guida dell'auto. È ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che sabato è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti di Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un ricevimento nuziale il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato ferite alle gambe. Il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo dove è stato operato. Distrutto da un incendio, un autobus di linea in transito sulla statale 172 all'altezza di Statte. Al momento del rogo sul mezzo non c'erano fortunatamente passeggeri. L'autista ha accostato dopo aver visto il fumo uscire dalla parte posteriore. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Calcio, girone C di Serie C, il Potenza continua a essere la capolista, ieri ha battuto per 4-2 il Picerno, il Bari invece sconfitto sul campo della Salernitana per 2-1, i biancorossi si allontanano dalla vetta, terminato a reti bianche invece il match tra Audace Cerignola e Altamura. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

lasciarmi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

solo sulla terra a fare il giro della morte. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte in altalena.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Le presidenziali in Brasile si decideranno al ballottaggio il prossimo 25 ottobre, ma a sorpresa il favorito e vincitore del primo turno è il rappresentante dell'ultradestra Flavio Bolsonaro, che ha ottenuto il 47,03% dei consensi contro il 45,16% dell'uscente Lula da Silva. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli dello Stabilicum, la legge elettorale un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende almeno il 42%, prevede liste bloccate, l'indicazione del candidato premier al momento della presentazione del simbolo, voto finale giovedì. Telefonata tra Giorgia Meloni e presidente degli Emirati Arabi Uniti, hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione e delle prospettive dei mercati dell'energia. Oggi scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio concedendo un'intervista a Verissimo su Canale 5. Per noi e per la giustizia il colpevole è Alberto Stasi. Se ci sarà un altro verdetto ne prenderemo atto. Quindi il doloroso appello. Dopo 19 anni nostra figlia ha diritto di riposare in pace. A Torino un 37enne ha tentato di uccidere la compagna di 31 anni sul balcone della loro abitazione. Lei è riuscita a scappare dai vicini con la figlia di un anno. Lui si è poi lanciato dalla finestra al decimo piano del palazzo nel quartiere Barriera di Milano. È morto sul colpo. Calcio, quarta partita in Nations League per l'Italia che stasera a Bologna ritrova la Turchia. Al talento va concessa fiducia, ribadisce Mancini. Alle 18:15 l'Under 21 di Baldini affronterà a Pescara la Polonia, sfida decisiva del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Una donna di 79 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava sulla strada tra Visceglie e Corato nel nord barese, all'altezza della zona delle grotte di Santa Croce. L'automobilista è fuggito. Inutili i soccorsi per la vittima, una professoressa in pensione. Indagano i carabinieri che sono sulle tracce di chi era alla guida dell'auto. A Martina Franca nel Tarantino due anziani sono rimasti intossicati a causa di un incendio divampato all'esterno della loro abitazione in contrada Sor Luca. Non è ancora chiara l'origine del rogo. Durante le operazioni di soccorso anche un volontario della protezione civile è rimasto intossicato. Dal 28 settembre sino a ieri sono stati circa 15.000 i visitatori arrivati da tutta la Puglia per vedere i calzari di San Francesco esposti nella chiesa eretta in onore del santo nel quartiere La Rosa di Brindisi. L'iniziativa è stata organizzata in occasione dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Secondo la tradizione, spiega la parrocchia, San Francesco attraversò la città di Brindisi durante il suo ritorno dalla Terra Santa. Calcio, girone C di Serie C, il Potenza continua a essere la capolista. Ieri ha battuto il Picerno per 4-2, il Bari invece è sconfitto sul campo della Salernitana per 2-1. I biancorossi si allontanano dalla vetta distante 3 punti. Terminato a reti bianche il match tra Audace Cerignola e Altamura. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cortile. E l'estate un po' ti manca, quella voglia di tornare, dove l'aria non ti stanca, ma che t'hanno mis in capo, si è da me.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Tra pochi minuti il premier spagnolo Sanchez rilascerà una dichiarazione istituzionale. Potrebbe rendere nota la decisione sul voto anticipato dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Ipotesi urne il 29 novembre, mentre nel paese continuano le proteste. Legge elettorale alla settimana decisiva. In giornata il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli. Giovedì il verdetto finale. L'opposizione chiede lo scrutinio segreto. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, in sciopero della fame. Caro carburanti, dopo tiri agricoltori si fermano anche i pescatori. Oggi scade il taglio delle accise sul gasolio. Le associazioni dei consumatori si rivolgono alle compagnie petrolifere affinché proroghino sconti e price cap almeno sino a fine anno. I genitori di Chiara Poggi parlano in TV delle novità sulle indagini sul delitto commesso a Garlasco nel 2007. Il colpevole resta Alberto Stasi. Se ci saranno altre sentenze ne prenderemo atto, hanno dichiarato durante un'intervista a Verissimo su Canale 5. Quindi l'appello: vorremmo che tutto finisse, nostra figlia ha diritto a riposare in pace. Calcio stasera dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, 4ª giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Una donna di 79 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava sulla strada tra Visceglie e Corato nel nord barese, all'altezza della zona delle grotte di Santa Croce. L'automobilista è fuggito. Inutili i soccorsi per la vittima, una professoressa in pensione. Indagano i carabinieri che sono sulle tracce di chi era alla guida dell'auto. A Martina Franca, nel Tarantino, 2 anziani sono rimasti intossicati a causa di un incendio divampato all'esterno della loro abitazione in contrada Sor Luca. Non è ancora chiara l'origine del rogo. Durante le operazioni di soccorso, anche un volontario della protezione civile è rimasto intossicato. Dal 28 settembre sino a ieri sono stati circa 15.000 i visitatori arrivati da tutta la Puglia per vedere i calzari di San Francesco esposti nella chiesa eretta in onore del santo nel quartiere La Rosa di Brindisi. L'iniziativa è stata organizzata in occasione dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Secondo la tradizione, spiega la parrocchia, San Francesco attraversò la città di Brindisi durante il suo ritorno dalla Terra Santa. Calcio, girone C di Serie C, il Potenza continua a essere la capolista. Ieri ha battuto il Picerno per 4-2, il Bari invece è sconfitto sul campo della Salernitana per 2-1. I biancorossi si allontanano dalla vetta distante 3 punti. Terminato a reti bianche il match tra Audace, Cerignola e Altamura. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo dice: speculatori vogliono distruggere il nostro paese. Alle urne il 29 novembre, oltre 500.000 di spagnoli sfilano a Madrid, a Valencia cariche, 5 arresti. Le elezioni presidenziali in Brasile sarà ballottaggio ma con un piede a destra. Con il 47,03% dei voti, Bolsonaro Jr. è in vantaggio di quasi 2 punti sul presidente uscente Lula da Silva, fermo al 45,16%. Il figlio dell'ex presidente vince anche all'estero con 25.000 voti contro i 18.000 di Lula. Il paese torna alle urne il 25 ottobre. Ieri a Kiev c'è stata la visita a sorpresa di Merz, proprio mentre nuovi droni russi colpivano il ponte nord della capitale ucraina. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Il Cremlino minaccia: chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, è Alberto Stasi. Se questa nuova indagine ce ne darà uno nuovo, ne prenderemo atto, le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Scade oggi la riduzione di 6,1 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il taglio fiscale sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, già indicato dal governo, come strumento per contenere eventuali aumenti dei prezzi alla pompa. Calcio, l'Italia pronta a scendere in campo questa sera contro la Turchia di Montella a Bologna. Obiettivo i quarti di finale di Nations League, il Dall'Ara quasi sold out. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Una donna di 79 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava sulla strada tra Visceglie e Corato nel nord barese, all'altezza della zona delle grotte di Santa Croce. L'automobilista è fuggito. Inutili i soccorsi per la vittima, una professoressa in pensione. Indagano i carabinieri che sono sulle tracce di chi era alla guida dell'auto. A Martina Franca, nel Tarantino, 2 anziani sono rimasti intossicati a causa di un incendio divampato all'esterno della loro abitazione in contrada Sor Luca. Non è ancora chiara l'origine del rogo. Durante le operazioni di soccorso, anche un volontario della protezione civile è rimasto intossicato. Dal 28 settembre sino a ieri sono stati circa 15.000 i visitatori arrivati da tutta la Puglia per vedere i calzari di San Francesco esposti nella chiesa eretta in onore del santo nel quartiere La Rosa di Brindisi. L'iniziativa è stata organizzata in occasione dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Secondo la tradizione, spiega la parrocchia, San Francesco attraversò la città di Brindisi durante il suo ritorno dalla Terra Santa. Calcio, girone C di Serie C, il Potenza continua a essere la capolista. Ieri ha battuto il Picerno per 4-2, il Bari invece è sconfitto sul campo della Salernitana per 2-1. I biancorossi si allontanano dalla vetta distante 3 punti. Terminato a reti bianche il match tra Audace Cerignola e Altamura. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo dice: speculatori vogliono distruggere il nostro paese, e rivendica i risultati raggiunti dal suo esecutivo. Spagnoli di nuovo alle urne il 29 novembre. Le elezioni presidenziali in Brasile: sarà ballottaggio, ma con una virata a destra. Con il 47,03% dei voti, Bolsonaro Jr. è in vantaggio di quasi 2 punti sul presidente uscente, Lula da Silva, fermo al 45,16%. Il figlio dell'ex presidente vince anche all'estero. Il paese torna a esprimersi il 25 ottobre. L'Estonia sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia. Tallinn si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità. Il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara a una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina. Lo rivela il Financial Times. Oggi scade lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascia il posto al meccanismo delle accise mobili. Il Codacons calcola: il caro carburanti è costato in 6 mesi 4,7 miliardi agli automobilisti. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, è Alberto Stasi. Se questa nuova indagine ce ne darà uno nuovo, ne prenderemo atto. Formula 1, a Sepang vince Verstappen, ma Antonelli, secondo, allunga le mani sul mondiale dopo il ritiro del compagno di squadra Russell, crollato a meno 84 in classifica. Calcio Nations League, questa sera al Dallara, davanti ad almeno 27.000 spettatori, Italia-Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Una donna di 79 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava sulla strada tra Visceglie e Corato, nel nord barese, all'altezza della zona delle grotte di Santa Croce. L'automobilista è fuggito. Inutili i soccorsi per la vittima, una professoressa in pensione. Indagano i carabinieri, che sono sulle tracce di chi era alla guida dell'auto. A Martina Franca, nel Tarantino, 2 anziani sono rimasti intossicati a causa di un incendio divampato all'esterno della loro abitazione in contrada Sor Luca. Non è ancora chiara l'origine del rogo. Durante le operazioni di soccorso, anche un volontario della protezione civile è rimasto intossicato. Dal 28 settembre sino a ieri sono stati circa 15.000 i visitatori arrivati da tutta la Puglia per vedere i calzari di San Francesco esposti nella chiesa eretta in onore del santo nel quartiere La Rosa di Brindisi. L'iniziativa è stata organizzata in occasione dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Secondo la tradizione, spiega la parrocchia, San Francesco attraversò la città di Brindisi durante il suo ritorno dalla Terra Santa. Calcio, girone C di Serie C, il Potenza continua a essere la capolista. Ieri ha battuto il Picerno per 4-2, il Bari invece è sconfitto sul campo della Salernitana per 2-1. I biancorossi si allontanano dalla vetta distante 3 punti. Terminato a reti bianche il match tra Audace Cerignola e Altamura. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Amarti ma fatica,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo afferma: speculatori vogliono distruggere il nostro paese e rivendica i risultati raggiunti dal suo esecutivo alle urne il 29 novembre. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottato. Il 25 ottobre. Sono al vaglio le telecamere della zona di piazzale Michelangelo a Firenze per fare chiarezza sulla bombola di gas posizionata sotto la copia della statua del David. A notarle e a far scattare i controlli è stata un'operatrice. Concluso poco fa l'intervento degli artificieri, la bombola è stata ritenuta inoffensiva. La zona è riaperta al traffico pedonale e veicolare. Un uomo di 73 anni è deceduto cadendo dal tetto di un capannone nella zona industriale di Valenza, Alessandria. L'infortunio mortale risalirebbe a ieri pomeriggio, ma il corpo è stato rinvenuto in serata. A dare l'allarme la moglie, preoccupata per il ritardo del marito nel rincasare. PIL Istat conferma più 0,2% nel secondo trimestre, più 1 sull'anno. La pressione fiscale nei primi 6 mesi è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Calcio, stasera Dall'Ara di Bologna, Italia, Turchia, quarta giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
3: A quanto pensate di vendere quest'anno?
4: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante e diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più competitivi, facciamo la fame.
5: Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
2: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Bisceglie e Corato nel nord barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città, tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana. Radio Norba.
1: Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. Il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione. Puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo afferma: speculatori vogliono distruggere il nostro paese e rivendica i risultati raggiunti dal suo esecutivo alle urne il 29 novembre. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottato. Il 25 ottobre. Sono al vaglio le telecamere della zona di Piazzale Michelangelo a Firenze per fare chiarezza sulla bombola di gas posizionata sotto la copia della statua del David. A notarle e a far scattare i controlli è stata un'operatrice. Concluso poco fa l'intervento degli artificieri, la bombola è stata ritenuta inoffensiva. La zona riaperta al traffico pedonale e veicolare. Un uomo di 73 anni è deceduto cadendo dal tetto di un capannone nella zona industriale di Valenza, Alessandria. L'infortunio mortale risalirebbe a ieri pomeriggio, ma il corpo è stato rinvenuto in serata. A dare l'allarme la moglie, preoccupata per il ritardo del marito nel rincasare. PIL Istat conferma più 0,2% nel secondo trimestre, più 1 sull'anno. La pressione fiscale nei primi 6 mesi è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Calcio, stasera dall'ara di Bologna, Italia, Turchia, quarta giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
3: A quanto pensate di vendere quest'anno?
4: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più competitivi, facciamo la fame.
5: Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
2: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Bisceglie e Corato nel nord Barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città. Tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore.

largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

0: guarda quanta gente c'è.
1: A bocca chiusa.
2: Italiana,
3: Radio Norba.
2: Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa, il premier spagnolo Sanchez si è dimesso e ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. Il paese deve scegliere, ha detto, retrocedere con l'ultradestra o continuare ad avanzare. In Yemen le forze governative contro gli Houthi. L'esercito ha rivendicato oltre 1000 attacchi contro i ribelli in diverse aree del paese, prendendo il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab. Ora l'offensiva sulla capitale Sana'a. La rivelazione del Financial Times: l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione di Mosca. La reazione del Cremlino: disponiamo di tutti i mezzi per monitorare i confini, le parole del portavoce Peskov. Elezioni presidenziali in Brasile. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio in programma il 25 ottobre. Comprendo il peso delle mie azioni. Alla Corte d'Assise di Milano le parole di Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. La madre della ragazza: scuse respinte al mittente, sono parole di plastica. Assegnato il premio Nobel per la medicina. I vincitori sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
3: A quanto pensate di vendere quest'anno?
4: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante e diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più competitivi, facciamo la fame.
5: Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
2: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Bisceglie e Corato nel nord Barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città, tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.

tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa, il premier spagnolo Sanchez si è dimesso e ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. Il paese deve scegliere, ha detto, retrocedere con l'ultradestra o continuare ad avanzare. In Yemen le forze governative contro gli Houthi. L'esercito ha rivendicato oltre 1000 attacchi contro i ribelli in diverse aree del paese, prendendo il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab. Ora l'offensiva sulla capitale Sana'a. La rivelazione del Financial Times: l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione di Mosca. La reazione del Cremlino: disponiamo di tutti i mezzi per monitorare i confini, le parole del portavoce Peskov. Elezioni presidenziali in Brasile: Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio in programma il 25 ottobre. Comprendo il peso delle mie azioni. Alla Corte d'Assise di Milano le parole di Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. La madre della ragazza: scuse respinte al mittente, sono parole di plastica. Assegnato il premio Nobel per la medicina. I vincitori sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
3: A quanto pensate di vendere quest'anno?
4: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante e diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più competitivi, ma facciamo la fame.
5: Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
2: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Visceglie e Corato nel nord barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città, tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana.
1: Tutta la musica italiana di Radio Norba.
2: Radio Norba.
3: Te ne sei accorto, sì?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa, il premier spagnolo Sanchez si è dimesso e ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. Il paese deve scegliere, ha detto, retrocedere con l'ultradestra o continuare ad avanzare. In Yemen le forze governative contro gli Houthi. L'esercito ha rivendicato oltre 1000 attacchi contro i ribelli in diverse aree del paese, prendendo il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab. Ora l'offensiva sulla capitale Sana'a. La rivelazione del Financial Times: l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione di Mosca. La reazione del Cremlino: disponiamo di tutti i mezzi per monitorare i confini, le parole del portavoce Peskov. Elezioni presidenziali in Brasile: Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio in programma il 25 ottobre. Comprendo il peso delle mie azioni. Alla Corte d'Assise di Milano le parole di Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. La madre della ragazza: scuse respinte al mittente, sono parole di plastica. Assegnato il premio Nobel per la medicina. I vincitori sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
3: A quanto pensate di vendere quest'anno?
4: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante e diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più competitivi, ma facciamo la fame.
5: Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
2: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Visceglie e Corato nel nord barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città, tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Norba Italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La minaccia del Cremlino si staglia sull'Europa. Allarme dal capo dell'intelligence tedesca. Mosca conduce una guerra ombra contro la Germania. La denuncia arriva mentre il Financial Times scrive: l'Estonia teme attacchi e sposta le truppe vicino al confine russo. In Spagna, Sanchez apre la crisi di governo. Elezioni anticipate il 29 novembre. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto il Premier, le sue dimissioni sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa. Nel processo per il femminicidio di Pamela Genini, le scuse di Soncin, la famiglia le rifiuta. Il delitto lo scorso ottobre, a Milano dichiarazioni spontanee per l'imputato 52enne, ex compagno della donna, uccisa con decine di coltellate. Io sono Giorgia Meloni, diventa un marchio registrato, così la Premier si difende da intelligenza artificiale e deepfake. La Presidente del Consiglio deposita il proprio timbro all'ufficio UE per la proprietà intellettuale. Chi lo userà impropriamente per prodotti o contenuti multimediali sarà passibile di denuncia. Alla Camera la nuova legge elettorale. Il governo pone la fiducia sui primi tre articoli chiave. Giovedì il voto. Opposizioni critiche. Hanno paura della loro stessa maggioranza, le parole. È uno schiaffo al Parlamento. Nobel per la medicina allo statunitense Deisseroth e ai tedeschi Hegemann e Nagel per i loro studi di optogenetica. Specialisti del cervello si occupano della tecnica che permette di accendere e spegnere i neuroni nelle cavie. I premi sono arrivati alla 125esima edizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
3: A quanto pensate di vendere quest'anno?
4: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante e diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più competitivi, facciamo la fame.
5: Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
2: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Bisceglie e Corato nel nord barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città, tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Guarda, cerca, corri lontano.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Crisi di governo in Spagna. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa, il premier Sanchez si è dimesso e ha annunciato nuove elezioni per il 29 novembre. Il discorso del primo ministro: il paese deve scegliere, retrocedere con l'ultradestra o avanzare. L'allarme dell'intelligence tedesca: rischiamo di essere trascinati in un violento conflitto con la Russia. Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Dura protesta delle opposizioni. Per il senatore di Fratelli d'Italia, Malan, si potrebbe votare a maggio insieme alle comunali. Brasile alle urne per scegliere il presidente. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex leader Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio in programma il 25 ottobre. Il premio Nobel per la medicina assegnato allo statunitense Karl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Calcio alle 20:45, fischio d'inizio per Italia-Turchia, valida per la quarta giornata del girone di Nations League. Un eventuale successo permetterebbe agli azzurri di sperare nella qualificazione ai quarti. Il CT Mancini pronto a ruotare diversi uomini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
3: A quanto pensate di vendere quest'anno?
4: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante e diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più competitivi, facciamo la fame.
5: Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
2: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Bisceglie e Corato nel nord Barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città. Tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Siamo uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41 presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era. E abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Menchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola: se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Allarme dei vertici di sicurezza israeliani. Hamas starebbe preparando un nuovo attacco in prossimità delle elezioni, in programma il 27 ottobre o subito dopo. I miliziani starebbero valutando anche il rapimento mirato di soldati, possibile un coinvolgimento degli Houthi dello Yemen. C'è il rischio di un violento conflitto con la Russia, invece l'alert lanciato dagli 007 tedeschi. Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione del Cremlino. Ancora incidenti e violenze in Francia, alle prese con la protesta nazionale degli studenti contro Italia all'istruzione. In Provenza una cinquantenne ha perso un occhio, colpita al volto da un sasso. A Lens una granata è esplosa in mano a un ragazzo di 15 anni. Lezioni sospese in poco più di 400 licei. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Dura protesta delle opposizioni, che hanno definito la scelta indegna. È uno schiaffo al Parlamento. Giovedì il voto finale dell'Aula a scrutinio segreto. Io sono Giorgia diventa un marchio. Meloni ha depositato il suo timbro vocale per difendersi dai deepfake. La Premier si è rivolta all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, registrando un audio di 4 secondi. La domanda risulta oggetto di esame. Calcio alle 20:45 a Bologna, fischio d'inizio per Italia-Turchia, quarta partita di Nations League. Un successo permetterebbe agli azzurri di sperare nei quarti. Tennis clamoroso a Pechino, Medvedev viene squalificato per aver colpito inavvertitamente uno spettatore con una pallina. In finale va Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre, i sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica, Loco Rotondo nel Barese, il Themis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia Gigante. Fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità, che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il premier spagnolo Sanchez ha convocato le elezioni anticipate nel paese per il prossimo 29 novembre. La decisione del capo del governo dopo un weekend di riflessione seguito alla bocciatura dei decreti casa da parte del congresso spagnolo che ha scatenato grandi proteste in tutto il paese. Si susseguono le reazioni, abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto lo stesso Sanchez, finalmente decideranno gli spagnoli, le parole del leader popolare Feijo, al quale il capo dell'ultradestra Abascal ha già dettato le condizioni per l'alleanza, e cioè remigrazione.

0: priorità agli spagnoli. Cambiamo argomento: dalla Germania arriva oggi un nuovo allarme dell'intelligence. Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia, dicono i servizi segreti tedeschi. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev. Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno nelle presidenziali del paese sudamericano. Bolsonaro ottiene il 47,14% dei voti, Lula il 45,03%. L'affluenza pari al 79%, il ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Ora la scienza: Carl Deseret, Peter Hageman e Georg Nagel, Nobel per la medicina 2026, hanno gettato le basi dell'ottogenetica, disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Chiudiamo con il calcio e la Nations League. Quarto turno d'Italia questa sera alle 20:45 con la Turchia a Bologna. I tre punti potrebbero rivelarsi fondamentali per gli azzurri per il passaggio ai quarti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a quattro auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici. Lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. Tre operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. Tre uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica al Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità, che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Medio Oriente, dove il pilota dell'Oman che nei giorni scorsi ha accoltellato il comandante di un aereo ha detto di aver agito per vendicare Gaza. Interrogato in carcere negli Emirati, l'uomo ha affermato: volevo morire da martire. In Israele intanto si cerca di capire se il pilota abbia agito da solo, se sia stato inviato da qualcun altro. E forti esplosioni sono state udite in serata a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, che è stata presa di mira dagli Houthi dello Yemen. Una deflagrazione in zone non lontane dall'aeroporto internazionale ha fatto tremare i vetri delle finestre. Ora in Germania, dove un nuovo allarme dell'intelligence arriva oggi nel paese. Secondo i servizi segreti tedeschi, infatti, Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. L'allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. In Italia, ora dove Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il premier della Slovenia Janša, i due leader hanno condiviso l'obiettivo di innalzare a strategico il partenariato bilaterale su settori come difesa, energia, connettività, ricerca, innovazione e cultura. Ora l'omicidio di Yara Gambirasio. La Corte d'Assise di Bergamo rigetta la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso. Gli avvocati di Bossetti dicono: faremo ricorso, non ci arrendiamo. Lo sport in chiusura sembra un passo dalla soluzione. La questione commissariamento della Federcalcio, cresce l'ipotesi della nomina di commissario all'attuale presidente Malagò per evitare la spaccatura nella giunta Comi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana. Radio
1: Norba. Colti filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In Spagna il Premier Sanchez ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. Accade dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso che ha scatenato proteste in tutto il paese. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto lo stesso Sanchez, mentre il leader popolare Feijóo all'opposizione afferma finalmente decideranno gli spagnoli. Cambiamo argomento dalla Germania. È arrivato oggi un nuovo allarme dell'intelligence. Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia, hanno detto i servizi segreti tedeschi. L'allarme all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev. In Brasile, ora dove Flavio Bolsonaro batte a sorpresa Lula al primo turno delle presidenziali. Bolsonaro ha ottenuto il 47,14% dei voti, l'attuale presidente il 45,03%. Ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Cronaca: positivo alla cocaina il 48enne che ieri sera ha investito e ucciso una donna, insegnante di matematica in pensione tra Bisceglie e Corato. L'uomo arrestato per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Ora la scienza: Carl Deseret, Peter Eggman e Gore Nagel, il Nobel per la medicina 2026, hanno gettato le basi dell'ottogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Siamo al calcio: l'Italia Under 21 travolge 6-2 i pari età della Polonia e si qualifica alla fase finale degli Europei 2027 di categoria, decisiva per i ragazzi di Baldini la differenza reti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica al Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Elezioni anticipate il prossimo 29 novembre in Spagna. A convocarle il Premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso che ha scatenato proteste nel paese. Finalmente decideranno gli spagnoli, ha affermato il leader popolare Feijóo. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia. Le parole del Premier Sanchez. Nuovo allarme dell'intelligence in Germania. Secondo gli 007 tedeschi, Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Al primo turno delle presidenziali in Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula. Il figlio dell'ex presidente ha ottenuto il 47,14% dei voti, il suo rivale il 45,03%. Una grande vittoria, il commento di Donald Trump su Bolsonaro. Il 25 ottobre il ballottaggio. Siamo alla scienza. Karl Deseret, Peter Hegemann e Georg Nagel, il Nobel per la medicina 2026, hanno gettato la base dell'ottogenetica, disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Siamo al calcio con la Nations League, con l'Italia che batte 3-1 la Turchia a Bologna e si insedia al secondo posto nel girone dietro la Francia, vincente e rimonta sul Belgio per 4-1. Mancini a fine partita dice bilancio più che positivo. E l'Under 21 di Baldini incanta a Pescara e travolge la Polonia 6-2, qualificandosi per la fase finale dell'Europeo di categoria, decisiva per la nostra Under, la differenza reti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici. Lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica al Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro, e più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicine.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

già, ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Elezioni anticipate il prossimo 29 novembre in Spagna. A convocarle il Premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso che ha scatenato proteste nel paese. Finalmente decideranno gli spagnoli, ha affermato il leader popolare Feijóo. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, le parole del Premier Sanchez. Nuovo allarme dell'intelligence in Germania, secondo gli 007 tedeschi, Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia, il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Al primo turno delle presidenziali in Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula, il figlio dell'ex presidente ha ottenuto il 47,14% dei voti, il suo rivale il 45,03%, una grande vittoria, il commento di Donald Trump su Bolsonaro il 25 ottobre, il ballottaggio. Siamo alla scienza, Karl Deseret, Peter Hegemann e Georg Nagel, il Nobel per la medicina 2026, hanno gettato la base dell'ottogenetica, disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Siamo al calcio con la Nations League, con l'Italia che batte 3-1 la Turchia a Bologna e si insedia al secondo posto nel girone dietro la Francia, vincente e rimonta sul Belgio per 4-1. Mancini a fine partita dice bilancio più che positivo. E l'Under 21 di Baldini incanta a Pescara e travolge la Polonia 6-2 qualificandosi per la fase finale dell'Europeo di categoria, decisiva per la nostra Under, la differenza reti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia, una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito, la banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano, prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie, si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre, i sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli, 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica al Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia, gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

un bel dì vicino a te portiamo chi che arriva una macchina che vengo a me che domanda oi mami sei a lei sta per piacere la strada per dare la porta a Forlanini. Non so per andare a Porto Forlanini, signore, non sono mai stato io per Porto Forlanini, scusi. Ma sarà per andare a Idroscalo, almeno la conosce? Sì, Idroscalo è il sud, Alessio! Il sud è Idroscalo, il compagno mio è Idroscalo! Mi dice che mi sono una macchina! È bella questa macchina, sono mai stato una macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare a Idroscalo piuttosto, se la conosci? No, il compagno mio è Idroscalo, che li faccia venire sulla macchina, anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sì, sulla macchina! Bella questa macchina, è forte, sono mai stato sulla macchina io, è bella questa macchina. Ferma signore, che mi sto arrivando, sono arrivato in uno scalo, che ferma, che me la signor chi?